vede, mentre si sangia in cartella come a me. Un gioco di cosa di bomba sono solo a 15, qui andò a scena una beef, una bella rosa a 4, andate ma beef, di te che sono andate a 25 lette in domani.

M'engage ne mwiti. Kasi abwani yakuma lumadina loka imba my Africa.